0: se ne strozza,
1: sì, di bella
0: scoccia,
1: sì, bella,
0: chi dai scabitoccia,
1: va via,
0: si se si smude,
1: va via,
0: se si può per cibile,
1: va via,
0: ma come paese ora, c'è il piano in sé,
1: va via, va via,
0: ma qui no, ma qui no, faccia va via, va via,
1: lasciatemi passare,
0: ci mi interessano,
1: qui bastano i pazzi in chicili,

noi si sogna. E ballato da formiche con la di lanterne, le serve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigite, ciabatte di femmina.

0: porta, a che la morte grida, il nome, lo sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi,
1: di tu che vuoi.